0: tre.
1: Mille tre.
0: Mille tre. Va fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230.

ma passion predominante è la giovin principiante. Non si dica se si arriva